se trascina il sole. Ma ja znam pretjerat sa klimom, ono navije pa, e, a, halo?